La compagnia aereo disco di Radio Studio X e il comandante Massimo vi danno il benvenuto a bordo della musica e vi augurano buon viaggio.

Radio Studio X ha trasmesso Luxury Soul, 60 minuti di musica dance, mixata per voi. Appuntamento alla prossima settimana.

Some Love. Ma non solo quella, erano anche altre tracce, quelle interessanti, per questo album che ebbe un ottimo successo un po' in tutto il mondo occidentale. A quell'epoca, ricordiamo, era un po' divisa, insomma, anche l'Europa stessa, tra Europa dell'Est e l'Europa dell'Ovest. E allora, adesso andiamo avanti con la disco version, con la versione lunga che possiamo trovare solamente all'interno dell'album di Stefania Rotolo di Go. Grande pezzo per quanto riguarda naturalmente la colonna sonora, esattamente, della trasmissione Piccolo Slam.

E come già detto, questa canzone faceva parte naturalmente della trasmissione Piccolo Slam, che era andata in onda esattamente su Rai 1 nel 1977 ed era affiancata a Stefania Rotolo, a Sammy Barbeau, ballerino cantante di origine caraibica. Tra le altre cose, ebbe talmente grande successo questa trasmissione che le puntate vennero raddoppiate. Ne erano state previste 12 all'inizio, appunto, poi furono portate a 24, proponendo una seconda stagione di questa trasmissione. Tra le altre cose, la sigla che appena abbiamo ascoltato vincerà il Telegatto come migliore sigla televisiva edizione 1977, il premio popolarità di Radio Monte Carlo. Allora, adesso andiamo avanti perché abbiamo uno dei brani più famosi per quanto riguarda un personaggio veramente conosciuto da tutti, insomma. Mr. Bob Marley, questa è la famosissima Could You Be Love. L'ascoltiamo ovviamente in versione 12 pollici, versione disco mixer.

successone dei successoni. Questa canzone era stata anche inglobata nell'ultimo album dell'artista dal titolo Ups Rising, e vediamo un po', fu naturalmente compreso anche nel Greatest Hits Legend, che è stato un album veramente di grandissimo successo per tutti gli anni 80, insomma, anche a distanza di tanti anni questo album ancora oggi credo che venga di tanto in tanto venduto, insomma. E andiamo avanti perché abbiamo un'altra formazione molto famosa, niente popò di meno che i Boney M, ma con una veste molto interessante, forse meno disco, forse meno easy listening, ma vale la pena ascoltarlo questo pezzo.

Ottimo sound con Bonnie M. D'altra parte c'era Frank Farian. In quel periodo Frank Farian andava veramente alla grande ed era, fra virgolette, il The Godfather, potremmo dire il padrino in un certo senso della musica dance tedesca. E a proposito di dance tedesca, a questo punto andiamo avanti perché abbiamo ancora una produzione che viene dalla Germania a fine anni 70 con le Arabesque, questa City Cats.

Eccole le meravigliose arabesque con City Cats, era anche il nome dell'album che fu pubblicato nel 1979 per questo gruppo, esattamente il loro secondo LP che funzionò decisamente molto bene. Ricordiamo naturalmente questo gruppo molto attivo in Germania, esattamente composto tra le altre anche dalla mitica Sandra, che poi era la cantante principale, diciamo così, del gruppo. Cambiamo

Vuoi organizzare una grande serata dance? Allora non dimenticare, Radio Studio X mette a vostra disposizione i più grandi e fantastici DJ della Toscana. Per info vai sul sito radiostudiox.it.

Bianchi. Ascolteremo 30 minuti dedicati a questo genere per quanto riguarda la produzione del 1980-1981. E noi abbiamo cominciato con The Taste of Honey e questa Rescue Me del 1980. Per quanto riguarda questa formazione di Los Angeles, formatisi addirittura nel lontano 1972, e loro realizzarono 4 album tra il 1978 e il 1982, cominciando prima a ritmo decisamente molto disco con Boogie Woogie e poi piano piano cambiando genere e trasferendosi per così dire al funky e dintorni. E in particolare questa canzone credo che facesse parte, vediamo un po' esattamente, dell'album dal titolo Twice a Sweet del 1980. Ancora un gruppo famosissimo funky, Delegation.

pezzo veramente molto carino che faceva parte dell'album Delegation 2 del 1981, dove trovavamo tra le altre cose due pezzi che funzionavano molto bene, In the Night e I Want You Back. Noi in questo caso ci siamo ascoltati un altro estratto, ossia la seconda traccia della prima facciata di questo LP dal titolo Dance Friends Boogie. Attenzione, perché la cosa un po' curiosa è che questo album dal titolo Delegation 2, scusate, Delegation 2 appunto, non era il loro secondo album ma il terzo. I primi due in particolare, il primo era del 1977, è passato un po' in sordina, The Promise of Love, e poi il famosissimo O Devi del 1979, e poi questo appunto del 1981. Poi loro faranno ancora altri tre album.

In questo caso il funk è decisamente molto più duro rispetto ai brani che ci siamo appena ascoltati e faccia parte di un gruppo, i Seven Wonder. Loro, formatisi in Alabama, funzionavano piuttosto bene tra il 1978 e il 1980, e in particolare ci siamo ascoltati questi

un gruppo veramente notevole, a quell'epoca erano fra i più forti naturalmente, e in particolare ci siamo ascoltati dell'EP del 1980 pubblicato nel maggio di quell'anno, dove trovavamo anche questo estratto dal titolo All the Way Down per i Commodores, appunto, grande gruppo funky formatisi in Alabama nel lontano 1968. Tra le altre cose fecero da supporto ai Jackson 5, nel tour dei Jackson 5 nel lontano 1972. Poi, per quanto riguarda la carriera della musica a livello discografico, cominciò nel 1974 e sono andati avanti fino agli anni 90, vendendo, attenzione, 75 milioni di dischi. Accidenti, mica male come discorso. Ricordiamo naturalmente che per un buon periodo loro furono legati alla voce indimenticabile di Lionel Richie. Adesso abbiamo ancora tempo per ascoltarci un'altra traccia interessante, quella degli Atlantic Star.

puntatona veramente dedicata al funky con Atlantic Star. Questa Think About That del 1980. Anche in questo caso una formazione che è rimasta un po' nella storia della musica. Loro un gruppo veramente notevole, 13 album al loro attivo tra il 1978 e il 1999. Tra le altre cose non si sono limitati a fare anche degli album, ma occasionalmente, sto guardando, hanno partecipato anche a degli show televisivi, altre cose, insomma, decisamente molto interessanti. Atlantic Star, ma anche il prossimo è un altro gruppo famosissimo di questo genere musicale, i Pat Beck, classica band di New York City, formatisi nel 1970 e attiva per tutti gli anni 70 naturalmente, ma anche anni 80. Una cosa curiosa, l'ultimo suo album risale al 1987, dopo tantissimi anni di silenzio vennero ripubblicati nel 2003 un compact disc contenente dei remix di loro. Ci ascoltiamo questa canzone interessante dal titolo Lady Groove.

0: piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Abbiamo trasmesso The Party, the history of dance music 70 e 80.
1: Para ustedes los mejores éxitos de Radio Studio X. Un saludo a todos los oyentes de la América Latina.
2: Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana, in FM sui 99.2 MHz, oppure in onde medie. 1485 kHz per Livorno e costa tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e provincia, 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buon ascolto!

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo. 3 DJ Kings in
2: the mix. Su Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. In the mix.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

0: A Radio Studio X sono le ore 5 e 3 minuti.
1: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
12: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi!
2: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Trailers in FM.
14: Hi, I'm Sabrina. You can listen to my program from Monday to Friday on these radio frequencies at 4 and at 10:30 a.m. If you want to write me, send an email to sabrina@radiostudiox.it.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo.
2: Su Radio Studio X, la storia della musica con

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90, tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana in FM sui 99.2 MHz oppure in onde medie 1485 kHz per Livorno e costa tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e provincia, 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buon ascolto!

0: A Radio Studio X sono le ore 6:02.
1: Prima domenica di luglio caratterizzata da un ulteriore rinforzo dell'alta pressione africana. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud, con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Nessun disturbo da segnalare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, avremo ancora tanto sole su tutto il territorio nazionale. Clima via via più caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Due minuti.
3: Estate!
2: Un libro.
4: Carissimi, bentrovati. Oggi vi invitiamo a scoprire L'abbraccio, il nuovo e coinvolgente romanzo di Annalisa Rossana Porru. Se avete amato la storia di Fabio e Viola In un tempo per noi, sarete felici di ritrovarli. Ma sappiate che entrambi i romanzi sono autoconclusivi, quindi potete tuffarvi in questo emozionante capitolo anche adesso. Fabio e Viola ora sono adulti. La loro storia d'amore continua ad essere legata alla musica e si arricchisce di nuove sfumature, includendo amici e familiari. Annalisa Rossana Porru, qual è il suo messaggio riguardo la complessità dell'amore di coppia?
5: Nell'abbraccio continua la storia d'amore di Fabio e Viola. Un amore sempre legato alla musica, appassionato e forte, nonostante momenti di difficoltà, errori e fragilità. Un amore complesso, a tratti anche vulnerabile, come capita tuttavia quando non si considera l'amore un qualcosa di scontato, un punto di arrivo, ma sempre un punto di partenza, un viaggio che la coppia fa insieme e che poi ognuno fa dentro di sé. E qui la loro storia si intreccia con quella di altri personaggi, familiari ed amici, regalando al romanzo una dimensione di coralità.
4: Nel romanzo emergono chiaramente le differenze tra amore, attrazione, piacere, sentimento ed emozione. È possibile vivere queste sfumature anche con persone diverse dal nostro partner, rimanendogli fedele?
5: Per Fabio e Viola, tutte le sfumature devono essere vissute dalla coppia che si ama, e quando questo non accade, viene considerato un tradimento. La loro amica Viviana, psicoterapeuta, esorta viceversa a non sentirsi in colpa, seppur amando il proprio partner si è attratti da un'altra persona. E questo è un fatto naturale. L'importante è chiarire a se stessi il significato delle emozioni che si vivono.
4: Quante cose può significare un abbraccio?
5: L'abbraccio è un gesto profondo che racchiude molti sentimenti. La tenerezza, la protezione, la consolazione, il perdono, la passione. Non può esserci passione senza l'abbraccio, che tuttavia non imprigiona mai, lascia liberi.
4: Se desiderate conoscere più a fondo questo romanzo e acquistarne una copia, visitate il nostro sito www.dueminutiunlibro.it. L'abbraccio di Annalisa Rossana Porru, Edizioni Albatros.
6: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance. Tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

0: un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission.
1: Ciao a tutti, un abbraccio, ciao.

Ciao, sono Spagna e vorrei fare un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e buona estate a tutti. Ciao, un abbraccio. Go!

suonata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

0: Radio Studio X sono le ore 7 e 20 minuti.
1: Due minuti.
2: Estate!
1: Un libro.
3: Carissimi, bentrovati. Oggi vi invitiamo a scoprire L'Abbraccio, il nuovo e coinvolgente romanzo di Annalisa Rossana Porru. Se avete amato la storia di Fabio e Viola In un tempo per noi, sarete felici di ritrovarli. Ma sappiate che entrambi i romanzi sono autoconclusivi, quindi potete tuffarvi in questo emozionante capitolo anche adesso. Fabio e Viola ora sono adulti. La loro storia d'amore continua ad essere legata alla musica e si arricchisce di nuove sfumature, includendo amici e familiari. Annalisa Rossana Porru, qual è il suo messaggio riguardo la complessità dell'amore di coppia?
4: Nell'Abbraccio continua la storia d'amore di Fabio e Viola. Un amore sempre legato alla musica, appassionato e forte, nonostante momenti di difficoltà, errori e fragilità. Un amore complesso, a tratti anche vulnerabile, come capita tuttavia quando non si considera l'amore un qualcosa di scontato, un punto di arrivo, ma sempre un punto di partenza, un viaggio che la coppia fa insieme e che poi ognuno fa dentro di sé. E qui la loro storia si intreccia con quella di altri personaggi, familiari ed amici, regalando al romanzo una dimensione di coralità.
3: Nel romanzo emergono chiaramente le differenze tra amore, attrazione, piacere, sentimento ed emozione. È possibile vivere queste sfumature anche con persone diverse dal nostro partner, rimanendogli fedele?
4: Per Fabio e Viola, tutte le sfumature devono essere vissute dalla coppia che si ama, e quando questo non accade, viene considerato un tradimento. La loro amica Viviana, psicoterapeuta, esorta viceversa a non sentirsi in colpa, seppur amando il proprio partner si è attratti da un'altra persona. E questo è un fatto naturale. L'importante è chiarire a se stessi il significato delle emozioni che si vivono.
3: Quante cose può significare un abbraccio?
4: L'abbraccio è un gesto profondo che racchiude molti sentimenti: la tenerezza, la protezione, la consolazione, il perdono, la passione. Non può esserci passione senza l'abbraccio, che tuttavia non imprigiona mai, lascia liberi.
3: Se desiderate conoscere più a fondo questo romanzo e acquistarne una copia, visitate il nostro sito www.dueminutiunlibro.it. L'Abbraccio di Annalisa Rossana Porru, edizioni Albatros.
5: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
6: Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90, tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.
7: Salve a tutti, sono Sandy Barton from Ibiza, saluti a Radio Studio X. Ciao, ciao.

0: A Radio Studio X sono le ore 7 e 31 minuti.
1: Pressione stabile e solida sull'Italia, garanzia di un inizio di settimana all'insegna del sole e di un clima caldo. Nella prima parte della giornata cielo sereno, al massimo poco nuvoloso da nord a sud, senza particolari disturbi da segnalare. Temperature in generale aumento, nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, qualche isolato rovescio potrebbe interessare esclusivamente le Alpi orientali, specie quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
3: Radio Studio X.
4: Dai ritmo e

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo. 3 DJ Kings in the
2: mix. Su Radio Studio X, la storia della musica con

Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana in FM sui 99.2 MHz oppure in onde medie 1485 kHz per Livorno e costa tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e provincia, 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buon ascolto!

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
1: A Radio Studio X sono le ore 8 e 2 minuti.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Ben ritrovati alla redazione di Firenze Smart, vi parla Cesare Martignon per Muoversi in Toscana. Sulla Fipil in direzione Firenze, 4 km di coda in aumento per incidente tra Santa Croce sull'Arno ed Empoli Ovest. Sempre in direzione Firenze, coda a tratti tra Ginesta Fiorentina e Firenze Scandicci. In A1 in direzione Bologna, traffico rallentato tra Incisa Reggello e Firenze Sud. In A11 in direzione Firenze, coda a tratti tra Pistoia e il bivio con la A1. Fino alle ore 4 di venerdì 10 luglio, circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze-Campo di Marte, Firenze Rifredi e Firenze Campo di Marte, Firenze Santa Maria Novella. Previsto un servizio di navetta gratuito di collegamento tra Firenze Campo di Marte e Firenze Santa Maria Novella. Info e aggiornamenti sui nostri canali social. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze.
4: Buon viaggio. A partire dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Skins su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

0: Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.
1: Pressione stabile e solida sull'Italia, garanzia di un inizio di settimana all'insegna del sole e di un clima caldo. Nella prima parte della giornata cielo sereno, al massimo poco nuvoloso da nord a sud, senza particolari disturbi da segnalare. Temperature in generale aumento, nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, qualche isolato rovescio potrebbe interessare esclusivamente le Alpi orientali, specie quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
5: Psst. Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
5: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: I Minion sono tornati!
12: Il film su come conquistarono Hollywood.
13: Pignata, carbonara, lasagna.
12: E rischiarono di perdere il pianeta.
14: Hai scritto un film di mostri?
15: Io conosco il mostro perfetto per voi!
12: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
2: Avete ascoltato Trailers in FM.

0: collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.
1: Guida con prudenza, ma se la tua auto decide che è arrivata la sua ora, non disperarti. Da Dolfi Autodemolizioni, la rottamazione è gratis per auto ed autocarri fino a 35 quintali. Ma non solo, ricambi e assistenza a prezzi super concorrenziali. Siamo a Pistoia, in via di Canapale 10. Chiama lo 0573 380120. Dolfi è l'unico posto dove un'auto distrutta diventa un affare.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo. 3 DJ Kings
2: su Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-777-8060.
3: A Radio Studio X sono le ore 8:31.
4: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
5: Ben ritrovati alla redazione di Firenze Smart, vi parla Cesare Martignon per Muoversi in Toscana. Sulla Fipil in direzione Firenze, 4 km di coda in aumento per incidente tra Santa Croce sull'Arno ed Empoli Ovest. Sempre in direzione Firenze, coda a tratti tra Ginesta Fiorentina e Firenze Scandicci. In A1 in direzione Bologna, traffico rallentato tra Incisa Reggello e Firenze Sud. In A11 in direzione Firenze, coda a tratti tra Pistoia e il bivio con la A1. Fino alle ore 4 di venerdì 10 luglio, circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze-Campo di Marte, Firenze Rifredi e Firenze Campo di Marte, Firenze Santa Maria Novella. Previsto un servizio di navetta gratuito di collegamento tra Firenze Campo di Marte e Firenze Santa Maria Novella. Info e aggiornamenti sui nostri canali social. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
6: Radio Studio X.
7: Dai ritmo ai tuoi ricordi.
8: Radio Studio X. Dance songs from when you was younger.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: Un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission.
1: Ciao a tutti, un abbraccio, ciao, ciao.

collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

Guida con prudenza, ma se la tua auto decide che è arrivata la sua ora, non disperarti. Da Dolfi Autodemolizioni, la rottamazione è gratis per auto ed autocarri fino a 35 quintali. Ma non solo, ricambi e assistenza a prezzi super concorrenziali. Siamo a Pistoia, in via di Canapale 10. Chiamalo 0573 380120. Dolfi è l'unico posto dove un'auto distrutta diventa un affare.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Ben ritrovati alla redazione di Firenze Smart, vi parla Cesare Martignon per Muoversi in Toscana. In A1 in direzione Bologna, traffico rallentato tra Val d'Arno e Firenze Sud. In A11 in direzione Firenze, coda tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola per viabilità esterna e coda a tratti tra Montecatini Terme e il bivio con l'A1. In A12 in direzione Livorno, coda a tratti tra Carrara e Massa per lavori. Sulla Fipilì in direzione Firenze, coda a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. Tra Santa Croce sull'Arno ed Empoli Ovest, 4 km di coda per un precedente incidente. Sempre in direzione Firenze, 2 km di coda in aumento tra Montopoli Val d'Arno e Santa Croce sull'Arno. Coda in uscita Santa Croce per chi proviene da Livorno. In direzione Livorno, traffico rallentato tra Interporto Toscano Est e Interporto Toscano Ovest per lavori. Sulla diramazione per Pisa, coda in uscita Pisa Nord-Est per chi proviene dalla Fipilì. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
3: 2 minuti. Estate! Un libro.
4: Carissimi, bentrovati! Oggi vi invitiamo a scoprire L'Abbraccio, il nuovo e coinvolgente romanzo di Annalisa Rossana Porru. Se avete amato la storia di Fabio e Viola in Un tempo per noi, sarete felici di ritrovarli. Ma sappiate che entrambi i romanzi sono autoconclusivi, quindi potete tuffarvi in questo emozionante capitolo anche adesso. Fabio e Viola ora sono adulti. La loro storia d'amore continua ad essere legata alla musica e si arricchisce di nuove sfumature, includendo amici e familiari. Annalisa Rossana Porru, qual è il suo messaggio riguardo la complessità dell'amore di coppia?
5: Nell'Abbraccio continua la storia d'amore di Fabio e Viola. Un amore sempre legato alla musica, appassionato e forte, nonostante momenti di difficoltà, errori e fragilità. Un amore complesso, a tratti anche vulnerabile, come capita tuttavia quando non si considera l'amore un qualcosa di scontato, un punto di arrivo, ma sempre un punto di partenza, un viaggio che la coppia fa insieme e che poi ognuno fa dentro di sé. E qui la loro storia si intreccia con quella di altri personaggi, familiari ed amici, regalando al romanzo una dimensione di coralità.
4: Nel romanzo emergono chiaramente le differenze tra amore, attrazione, piacere, sentimento ed emozione. È possibile vivere queste sfumature anche con persone diverse dal nostro partner, rimanendogli fedele?
5: Per Fabio e Viola, tutte le sfumature devono essere vissute dalla coppia che si ama e quando questo non accade, viene considerato un tradimento. La loro amica Viviana, psicoterapeuta, esorta viceversa a non sentirsi in colpa, seppur amando il proprio partner si è attratti da un'altra persona. E questo è un fatto naturale. L'importante è chiarire a se stessi il significato delle emozioni che si vivono.
4: Quante cose può significare un abbraccio?
5: L'abbraccio è un gesto profondo che racchiude molti sentimenti. La tenerezza, la protezione, la consolazione, il perdono, la passione. Non può esserci passione senza l'abbraccio, che tuttavia non imprigiona mai, lascia liberi.
4: Se desiderate conoscere più a fondo questo romanzo e acquistarne una copia, visitate il nostro sito www.2minutiunlibro.it. L'Abbraccio di Annalisa Rossana Porru, Edizioni Albatros.
3: A Radio Studio X sono le ore 9:40.
6: Radio Studio X. Dance songs from when you was younger.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

da Radio Studio X, un buongiorno da Sabrina, ben sintonizzati sulle nostre frequenze e benvenuti all'ascolto del Buongiorno in Musica, un'ora di notizie e un'ora di musica naturalmente. Oggi notizie a go-go, ebbene sì, la ricerca è stata abbastanza interessante su internet per quanto riguarda le notizie stravaganti. Parleremo di applicazioni che dovrebbero, io uso il condizionale, consentire di parlare con i propri animali domestici, ma poi questo argomento lo approfondiremo in seguito. Poi ci sarà notizia che riguarda i meloni più cari del mondo, quella di un ladro molto fesso, delle cosplayer, cioè quelle persone che si travestono e interpretano personaggi del mondo della fantasia che hanno fatto le cose piuttosto disgustose, e la nascita di un'applicazione che consente di fare shopping senza spendere, cioè non spendi ma non hai neanche niente, non ricevi nulla. Ma sono anticipazioni vaghe, molto vaghe, che ho dato così tanto per stuzzicare la curiosità e restare sintonizzati su Radio Studio X. E il via alle notizie lo darò subito dopo aver ascoltato Monaco e What Do You Want From Me.

Prima notizia di oggi che proviene dal Giappone, parliamo di meloni. Meloni che, per quanto ci riguarda, una volta acquistati puoi aver fortuna o non aver fortuna e voglia di annusare. Puoi annusare quanto vuoi, tanto non serve a niente come il solito colpetto che danno sulle angurie, e non serve a nulla nemmeno quello. Purtroppo no, ho avuto esperienze molto negative con questi due frutti. Comunque i meloni giapponesi sono carissimi, carissimi, e meno male che hanno una garanzia di essere dolci, sì, perché altrimenti con quello che costano, quanto? 31.400 euro per un melone, ed è stato questo il prezzo che è stato battuto all'asta. Ma chi li compra questi meloni? Li comprano dei grossisti e poi vengono esposti nei supermercati praticamente per scopi pubblicitari. Uno si chiede, ma perché sono così cari? Un motivo c'è: i giapponesi hanno un po' questa fissa di massaggiare le cose, le mucche e anche i meloni. Dei meloni di Hokkaido, perché è da lì che provengono, se ne occupano i contadini e si occupano di ogni singolo melone per più di 3 mesi. Il frutto viene girato, massaggiato con i guanti e protetto dal sole, magari anche con l'ombrellino, non lo so. Quindi un bel lavorone, c'è un lavoro dietro incredibile, e questo spiega anche, a parte il fatto che sono garantiti dolcissimi, anche il lavoro, 3 mesi a melone. Con questo concludiamo l'argomento della prima notizia, che erano i meloni di Hokkaido, e ascoltiamo i Bee Gees con Living Together.

È la volta del fesso di turno, ebbene sì, del ladro californiano che è rimasto intrappolato per quasi mezza giornata nel muro che separa un bar da un cinema. Com'è che è stato scoperto? È stato scoperto da due agenti che a fine turno si erano fermati al bar per bere un caffè, quando hanno sentito qualcuno che gridava aiuto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno lavorato per oltre 2 ore per liberare questo fesso. Hanno dovuto tagliare il muro esterno, nonché uno strato di cemento e blocchi di cemento. Una volta liberato, l'uomo è stato trasportato in ospedale per una valutazione medica, alla testa probabilmente, io l'avrei fatto assolutamente sì, prima di essere condotto al carcere della contea di Monterey, dove si è svolto appunto il fatto, con l'accusa di furto con scasso. Sarà lui il candidato alla medaglia o il vincitore della medaglia del fesso di turno del Buongiorno in Musica? Lo sapremo solo andando avanti, perché ci sono altre notizie e vedremo se sarà battuto da qualcosa di più eclatante. Intanto andiamo avanti con la scaletta musicale, con Le Flans. Sì, era un gruppo musicale, un trio femminile messicano che ebbe grande fortuna negli anni 80, e li ascoltiamo con No Controles.

Chi ha un animale domestico e ha sentito quello che ho detto all'inizio, cioè di questa applicazione che consentirà di poter interloquire con i propri animali, sarà curioso di sapere cosa è. Quindi lo spiegherò subito. Mentre la maggior parte delle applicazioni commerciali per la traduzione del linguaggio degli animali domestici vengono create, sono state create principalmente a scopo di intrattenimento, una startup cinese afferma che il nuovo traduttore per animali domestici è davvero efficace, a patto che l'animale lo indossi. Il traduttore sarebbe in grado addirittura di riconoscere vocalizzazioni, emozioni e comportamenti con un tasso di precisione che si avvicina al 95%. Ne sono già state prenotate 10.000 unità da proprietari di animali desiderosi di poter finalmente comunicare con i loro amati amici a quattro zampe. Quanto costa questo dispositivo? 799 yuan, praticamente 118 dollari, più o meno 112 euro, dipende dal tasso di cambio del giorno. È doveroso aggiungere che l'azienda non ha pubblicato alcun dato reale sull'accuratezza del nuovo dispositivo, quindi anche questa è una bella fregatura secondo me. Ma come puoi pensare di parlare con i tuoi amici a quattro zampe? E beh, se qualcuno ci ha boccato, speriamo che qualcuno gli tolga l'amo dalla bocca.

0: Fatti sentire. Dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
1: Senza averti qui 883, ai quali è stata dedicata anche una serie televisiva. Non si spiega il perché, pare che sia nata questa serie per raccontare l'incredibile ascesa di Max Pezzali e Mauro Repetto, icone musicali degli anni 90. Sì, però ci sarà stato anche qualcun altro che negli anni 80 e successivamente ha avuto una improvvisa celebrità. Chissà, forse avranno avuto degli amici, scrittori o sceneggiatori che hanno avuto l'idea di fare questo documentario, perché altrimenti veramente non me lo spiego. E comunque a me non interessa sapere il motivo per il quale hanno fatto questa serie televisiva sugli 883, e che naturalmente non ho vista e non ho neanche intenzione di vedere. Ma ascoltiamo adesso Norma Jordan con Disco Beat.

parliamo di convention di anime che possono essere piuttosto folli, ma quando è stata l'ultima volta che qualcuno ha partecipato ad un evento in cui le modelle cosplayer vendevano del vero e proprio succo di piedi, cioè succo di frutta contenuto in secchielli di plastica in cui avevano immerso i piedi? Qualcuno si chiederà, ma lo hanno comprato questo succo? Ma certamente, perché nonostante la natura insolita del prodotto e il prezzo di $10-15, questo non è bastato a scoraggiare i clienti e secondo alcune fonti il succo dei piedi è andato a ruba in meno di un'ora. Però bisogna precisare una cosa, anche se secondo me non sarebbe necessario. Comunque, questi stand di succo dei piedi non facevano ufficialmente parte di questo evento chiamato Parcon, al quale chiunque poteva partecipare e presentare quello che meglio credeva, e loro hanno creduto bene di immergere i piedi nel succo di frutta e qualche imbecille lo ha comprato e forse lo ha anche bevuto. Veramente disgustoso solo a pensarci, che schifo. Dove ha avuto luogo questo evento? Prima di passare alla prossima canzone, in California, e la prossima canzone è una cover del 1969, una canzone portata al successo da Barry Ryan dal titolo Eloise, e l'ascoltiamo nella versione dei Damned, 1982.

0: canzone della serie, non ho voglia di scriverne una nuova, anche perché non so se avrà successo, e quindi sai che faccio? Ne prendo una vecchia, che so che ha avuto un successo strepitoso, la rimaneggio un po' e poi la incido. E questo è il discorso che fanno in tanti quando si ascoltano queste canzoni, le cover. Devo dire però che questa versione non è per niente male rispetto all'originale, perché delle volte veramente sono delle cose inascoltabili, proprio cambiate del tutto per aggiornarle oppure per adattarle al ritmo dell'anno in cui vengono nuovamente incise. Questa è veramente una bella versione di Eloise dei Damned, però ricordo che la versione originale era del 1969 di Barry Ryan.
1: Radio Studio X, Radio Studio X,
0: Radio Studio X, buongiorno e musica, vi sto tenendo compagnia Sabrina con notizie stravaganti, incredibili e musica naturalmente. Siamo giunti alla metà del programma, continuiamo con la prossima notizia e parliamo di nuovo di amanti degli animali, però delle volte devo dire che qualcuno supera ogni limite. Sto parlando di Claire Hobson, Regno Unito, che ha perso il suo amato cagnolino dopo 20 anni trascorsi insieme, e per poterlo avere sempre con sé, cosa ha trovato? Ha trovato un modo insolito, si è rivolta ad una truccatrice di fiducia e un po' delle ceneri del defunto cane che era stato cremato sono state mescolate all'inchiostro per l'eyeliner, che poi è stato applicato sulle palpebre della donna, e sebbene il tatuaggio sull'eyeliner non sarà permanente, dura comunque qualche anno e quando avrà bisogno di un ritocco potrà usare altre ceneri del suo amato cagnolino. Devo aggiungere qualcosa? Meglio di no.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
1: Argomento della prossima notizia è lo shopping compulsivo, cioè quel voler acquistare a tutti i costi, magari cose anche inutili. Secondo gli psicologi però, questo è un rituale, cioè il fatto di comprare, e poi ha a che fare anche con la scarica di dopamina. E nel paese più digitalizzato al mondo, che è la Corea del Sud, sono nati i siti dopaminergici. Che cosa sono? Sono siti che replicano fedelmente le piattaforme di shopping online fin nei minimi dettagli per offrire un'esperienza di acquisto realistica. Ci sono centinaia di prodotti, recensioni dettagliate, valutazioni, filtri e promozioni. Puoi aggiungere i prodotti al carrello, inserire l'indirizzo di spedizione e cliccare sul pulsante acquisto. Ed è qui che comincia il divertimento, perché un'applicazione mostra un corriere che accetta il tuo ordine, si dirige verso il tuo indirizzo e lo puoi seguire. Puoi seguire tutto il percorso in tempo reale sulla mappa. Alla fine però non viene consegnato alcunché e soprattutto non viene addebitato alcun importo sulla carta di credito. E tutto questo per fare acquisti senza spendere un quattrino. Però pare che non abbia molto successo. Anzitutto queste applicazioni probabilmente non arriveranno mai in Occidente. Pare poi che le persone non abbiano alcun interesse a perdere tempo con applicazioni di shopping fasulle. Ma sicuramente, come per altre applicazioni, alcuni la utilizzeranno e altri invece no. E io rientro nel secondo gruppo, perché faccio pochissimi acquisti online, quindi per me questa applicazione non avrebbe alcun senso, per altri invece forse sì. Adesso ascoltiamo i Kim and the Cadillacs. Stop.

Con la prossima notizia, anche questo, insomma, sono un po' tentata di dargli la medaglia. Vediamo un attimino, però, intanto parliamone. Perché ecco cosa succede quando uno vuol credere a Elon Musk.

per non avere una licenza nautica valida e per non avere con sé alcun dispositivo di sicurezza necessario per la navigazione. In pratica l'uomo è stato arrestato per non aver capito che un pick-up non è una barca, anche se è grosso come una barca. Insomma, un po' duro, eh? Il Cybertruck è stato poi trainato in riva dai pompieri. Bisogna dire che il Water Mode, cioè questa particolarità del Tesla, è effettivamente presente, ma consiste solo nella possibilità di attraversare guadi di 80 cm al massimo con la batteria pressurizzata per minimizzare il rischio di ingresso dell'acqua. Insomma, Elon Musk è un gran bugiardo. E allora noi riposiamo la nostra mente con una canzone di Southern Brothers and Quiver del 1976, Arms of Mary.

E ora che la mente è bella riposata, posso anche assegnare la medaglia virtuale al fesso di turno. Anzi, ai fessi, la do a coloro che hanno comprato il succo di frutta, dove alcune cosplayer, in occasione di un evento che si è svolto in California, avevano immerso i propri piedi. Ecco, io direi una cosa disgustosissima: succhi di frutta al gusto di gorgonzola, e a tutti loro va la mia medaglia, anzi tutte le medaglie che potrei regalare. Andiamo avanti, abbiamo ancora qualche minuto di tempo per ascoltare ancora delle canzoni, e la prossima aumentiamo un pochino il ritmo, sì. Dopo la melodica Arms of Mary abbiamo i Cool and the Gang con You Feel Like Dancing.

Chissà se qualcuno si ricorda di Italo Ianne, e beh, detto così probabilmente no, perché lui era noto con uno pseudonimo, anzi due, Jerry oppure Jerry Mantron. 1975, ascoltiamo Supersonic Band.

tempo di un'ultima canzone, siamo giunti quasi al termine e concludiamo il Buongiorno in Musica di oggi dal Radio Studio X con The Blue Feather e Let's Funk Tonight.

0: sfruttiamo le ultime note di questo gruppo per i saluti. Auguro a tutti una buona giornata, grazie per essere rimasti sintonizzati sulle frequenze di Radio Studio X. Non dimenticate di scaricare la nostra applicazione sia sul nostro sito che su Google Play. Il Buongiorno in Musica termina qui, ma non certo la nostra programmazione musicale. A tutti buon ascolto e da Sabrina ciao, al prossimo Buongiorno in Musica.
1: Pressione stabile e solida sull'Italia a garanzia di un inizio di settimana all'insegna del sole e di un clima caldo. Nella prima parte della giornata cielo sereno al massimo poco nuvoloso da nord a sud, senza particolari disturbi da segnalare. Temperature in generale aumento, nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, qualche isolato rovescio potrebbe interessare esclusivamente le Alpi orientali, specie quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Un cordiale saluto alla redazione di Firenze Smart, in studio Cesare Martignon. In A1 in direzione Bologna, coda tratti da Firenze Scandicci, il bivio con la variante di Valico e coda tra Val d'Arno e Firenze Sud. Sempre in A1 in direzione Roma, traffico rallentato tra Val di Chiana chiusi per un mezzo in avaria. In A11 in direzione Firenze, coda tratti da Montecatini Terme e il bivio con la A1. In Fipil in direzione Firenze, coda tratti da Ginesta Fiorentina e Firenze Scandicci. In direzione Livorno, coda tra Empoli Ovest e San Miniato. Per un guasto tecnico sulla linea, i treni percorrenti la linea Pisa-Grosseto-Roma potrebbero subire ritardi, modifiche o cancellazioni. Fino al 10 luglio il nodo ferroviario di Firenze è interessato dai lavori di sostituzione del ponte alpino. I treni alta velocità sono in parte deviati sulla linea tirrenica con ritardi fino a 3 ore, cancellazioni e modifiche di orario. Previsti bus navetta tra Firenze-Campomarte e Santa Maria Novella. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
5: 2 minuti. Estate! Un libro.
6: Carissimi, bentrovati. Oggi vi invitiamo a scoprire L'Abbraccio, il nuovo e coinvolgente romanzo di Annalisa Rossana Porru. Se avete amato la storia di Fabio e Viola in Un tempo per noi, sarete felici di ritrovarli. Ma sappiate che entrambi i romanzi sono autoconclusivi, quindi potete tuffarvi in questo emozionante capitolo anche adesso. Fabio e Viola ora sono adulti. La loro storia d'amore continua ad essere legata alla musica e si arricchisce di nuove sfumature, includendo amici e familiari. Annalisa Rossana Porru, qual è il suo messaggio riguardo la complessità dell'amore di coppia?
7: Nell'Abbraccio continua la storia d'amore di Fabio e Viola. Un amore sempre legato alla musica, appassionato e forte, nonostante momenti di difficoltà, errori e fragilità. Un amore complesso, a tratti anche vulnerabile, come capita tuttavia quando non si considera l'amore un qualcosa di scontato, un punto di arrivo, ma sempre un punto di partenza, un viaggio che la coppia fa insieme e che poi ognuno fa dentro di sé. E qui la loro storia si intreccia con quella di altri personaggi, familiari ed amici, regalando al romanzo una dimensione di coralità.
6: Nel romanzo emergono chiaramente le differenze tra amore, attrazione, piacere, sentimento ed emozione. È possibile vivere queste sfumature anche con persone diverse dal nostro partner, rimanendogli fedele?
7: Per Fabio e Viola, tutte le sfumature devono essere vissute dalla coppia che si ha.
8: Guida con prudenza, ma se la tua auto decide che è arrivata la sua ora, non disperarti. Da Dolfi Autodemolizioni, la rottamazione è gratis per auto ed autocarri fino a 35 quintali. Ma non solo, ricambi e assistenza a prezzi super concorrenziali. Siamo a Pistoia, in via di Canapale 10. Chiama lo 0573 380120. Dolfi è l'unico posto dove un'auto distrutta diventa un affare.
9: Radio Studio X, la radio di chi ama.

0: Un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission. Ciao a tutti, un abbraccio, ciao, ciao.
1: Hai programmi per il 4 luglio? Cancellali! C'è la notte bianca a Forcari. Si parte dalle 19.30, profumo di street food, negozi aperti per il primo giorno dei saldi e mercatino artigianale tra le vie del centro. In giro per il paese, trampolieri, giocolieri, principesse, lo spettacolo di fuoco. E in ogni angolo del centro, band e artisti dal vivo accendono la notte. In piazza Felice Orsi, il momento più atteso, il secondo Memorial Riccardo Cioni DJ Full Time, con la DJ Full Time Family, gli anni 70, 80, 90 di In America, e che quest'anno è risuonato persino al Super Bowl.

Ciao, sono Spagna e vorrei fare un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e buona estate a tutti. Ciao, un abbraccio. Go!

collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

0: Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
2: A Radio Studio X sono le ore 12 e un minuto.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Un cordiale saluto alla redazione di Firenze Smart, in studio Cesare Martignon. In A1 in direzione a Roma, traffico rallentato tra il bivio con la variante di Valico e Calenzano per materiale disperso. Sempre in direzione a Roma, traffico rallentato tra Valdichiana e Chiusi. In A1 in direzione Bologna, coda a tratti tra Firenze Scandicci e il bivio con la variante di Valico e coda tra Valdarno e Firenze Sud. Sulla variante di Valico in direzione Bologna, traffico rallentato tra Badia e il bivio con la A1. In A11 in direzione Firenze, coda a tratti tra Montecatini Terme e il bivio con la A1. Sulla Fipili in direzione Firenze, coda a tratti tra la Stassigna e Firenze Scandicci. Fino al 10 luglio il nodo ferroviario di Firenze è interessato dai lavori di sostituzione del ponte alpino. I treni alta velocità sono in parte deviati sulla linea tirrenica con ritardi fino a 3 ore, cancellazioni e modifiche di orario. Previsti bus navetta tra Firenze Campomarte e Santa Maria Novella. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
5: 2 minuti.
6: Estate!
5: Un libro.
7: Carissimi, bentrovati! Oggi vi invitiamo a scoprire L'Abbraccio, il nuovo e coinvolgente romanzo di Annalisa Rossana Porru. Se avete amato la storia di Fabio e Viola in Un tempo per noi, sarete felici di ritrovarli. Ma sappiate che entrambi i romanzi sono autoconclusivi, quindi potete tuffarvi in questo emozionante capitolo anche adesso. Fabio e Viola ora sono adulti. La loro storia d'amore continua ad essere legata alla musica e si arricchisce di nuove sfumature, includendo amici e familiari. Annalisa Rossana Porru, qual è il suo messaggio riguardo la complessità dell'amore di coppia?
8: Nell'Abbraccio continua la storia d'amore di Fabio e Viola. Un amore sempre legato alla musica, appassionato e forte, nonostante momenti di difficoltà, errori e fragilità. Un amore complesso, a tratti anche vulnerabile, come capita tuttavia quando non si considera l'amore un qualcosa di scontato, un punto di arrivo, ma sempre un punto di partenza, un viaggio che la coppia fa insieme e che poi ognuno fa dentro di sé. E qui la loro storia si intreccia con quella di altri personaggi, familiari ed amici, regalando al romanzo una dimensione di coralità.
7: Nel romanzo emergono chiaramente le differenze tra amore, attrazione, piacere, sentimento ed emozione. È possibile vivere queste sfumature anche con persone diverse dal nostro partner, rimanendogli fedele?
8: Per Fabio e Viola, tutte le sfumature devono essere vissute dalla coppia che si ama e quando questo non accade, viene considerato un tradimento. La loro amica Viviana, psicoterapeuta, esorta viceversa a non sentirsi in colpa, seppur amando il proprio partner si è attratti da un'altra persona. E questo è un fatto naturale. L'importante è chiarire a se stessi il significato delle emozioni che si vivono.
7: Quante cose può significare un abbraccio?
8: L'abbraccio è un gesto profondo che racchiude molti sentimenti. La tenerezza, la protezione, la consolazione, il perdono, la passione. Non può esserci passione senza l'abbraccio, che tuttavia non imprigiona mai, lascia liberi.
7: Se desiderate conoscere più a fondo questo romanzo e acquistarne una copia, visitate il nostro sito www.2minutiunlibro.it. L'Abbraccio di Annalisa Rossana Porru, Edizioni Albatros.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo.
2: Radio Studio X, la storia della musica con

partire dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance. Tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

0: Guida con prudenza, ma se la tua auto decide che è arrivata la sua ora, non disperarti. Da Dolfi Autodemolizioni, la rottamazione è gratis per auto ed autocarri fino a 35 quintali. Ma non solo, ricambi e assistenza a prezzi super concorrenziali. Siamo a Pistoia, in via di Canapale 10. Chiamalo 0573 380120. Dolfi è l'unico posto dove un'auto distrutta diventa un affare.
1: Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: A Radio Studio X sono le ore 13 e 3 minuti.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto alla redazione di Firenze Smart, in studio Cesare Martignon. In A1 in direzione Bologna, coda tratti da Firenze Scandicci e il bivio con la variante di Valico per traffico intenso. Sempre in direzione Bologna, traffico rallentato tra Valdarno e Firenze Sud. In direzione Roma, coda tra Chiusi e Fabbro per un veicolo in fiamme al chilometro 417 e 600. In Fipili in direzione Firenze, disagi per un mezzo in avaria tra Ginestra Fiorentina e Lastra Signa. Fino al 10 luglio il nuovo ferroviario di Firenze è interessato dai lavori di sostituzione di Ponte Alpino. I treni alta velocità sono in parte deviati sulla linea tirrenica con ritardi fino a 3 ore, cancellazioni e modifiche di orario. Previsti bus navetta tra Firenze Campomarte e Santa Maria Novella. Principali lavori al via questa settimana a Firenze in Lungarno dei Pioppi, via Santa Maria, via Romana, via Galliano e via Jacopo da Diaceto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
3: Saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X da

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

0: differenza e nella selezione.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
2: A Radio Studio X sono le ore 13 e 59 minuti.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Un cordiale saluto alla redazione di Firenze Smart, in studio Cesare Martignon. In A1 in direzione Bologna, coda tratti da Firenze Scandicci e il bivio con la variante di Valico per traffico intenso. Sempre in direzione Bologna, traffico rallentato tra Valdarno e Firenze Sud. In direzione Roma, coda tra Chiusi e Fabbro per un veicolo in fiamme al chilometro 417 e 600. In Fipili in direzione Firenze, disagi per un mezzo in avaria tra Ginestra Fiorentina e la Strassigna. Coda in uscita la Strassigna per chi proviene da Firenze. Fino al 10 luglio il nuovo ferroviario di Firenze è interessato dai lavori di sostituzione di Ponte Alpino. I treni alta velocità sono in parte deviati sulla linea tirrenica con ritardi fino a 3 ore, cancellazioni e modifiche di orario. Previsti bus navetta tra Firenze Campo Marte e Santa Maria Novella. Principali lavori al via questa settimana a Firenze in Lungarno dei Pioppi, via Santa Maria, via Romana, via Galliano e via Jacopo da Diaceto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
5: Ciao, sono Spagna e vorrei fare un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e buona estate a tutti. Ciao, un abbraccio!

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: Guida con prudenza, ma se la tua auto decide che è arrivata la sua ora, non disperarti. Da Dolfi Autodemolizioni, la rottamazione è gratis per auto ed autocarri fino a 35 quintali. Ma non solo, ricambi e assistenza a prezzi super concorrenziali. Siamo a Pistoia, in via di Canapale 10. Chiama lo 0573 380120. Dolfi è l'unico posto dove un'auto distrutta diventa un affare.
1: Welcome to the world of rhythm and dance with me.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

0: A Radio Studio X sono le ore 15 e 3 minuti.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Scandicci e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Sempre a causa del traffico intenso in A11 rallentamenti tra Pistoia e Monte Catini Terme in direzione Pisa. Passiamo sulla 15, dove a causa di lavori e del traffico intenso si segnala un chilometro di coda tra Berceto e Pontremoli in direzione La Spezia. Treni per lavori di sostituzione di Ponte Alpino a Firenze fino alle ore 4 di venerdì 10 luglio, circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze-Campo di Marte-Firenze-Rifredi e Firenze-Campo di Marte-Firenze-Santa Maria Novella. Previsto un servizio navetta gratuito di collegamento tra Firenze-Campo di Marte e Santa Maria Novella. Ulteriori dettagli sui siti di Regione, Comune, Città Metro, sul sito del gestore e sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
3: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
12: I Minion sono tornati!
13: Il film su come conquistarono Hollywood.
14: Pignata, carbonara, lasagna.
13: E rischiarono di perdere il pianeta.
15: Hai scritto un film di mostri?
16: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
13: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
3: Avete ascoltato Trailers in FM.
17: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo.
2: Su Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma.
3: Is that a problem that I can't fix? Because I can do it. In the mix.

partire dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: Guida con prudenza, ma se la tua auto decide che è arrivata la sua ora, non disperarti. Da Dolfi Autodemolizioni, la rottamazione è gratis per auto ed autocarri fino a 35 quintali. Ma non solo, ricambi e assistenza a prezzi super concorrenziali. Siamo a Pistoia, in via di Canapale 10. Chiamalo 0573 380120. Dolfi è l'unico posto dove un'auto distrutta diventa un affare.
1: Ciao, sono Whisky. Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-777-8060.
1: Radio Studio X.
2: Che gusto c'è a vivere se non puoi sentirti vivo?
3: Ne resterà soltanto uno.
4: In console, DJ Raffalli, the King of the Dance.
5: Ma io so io. E voi non siete un cazzo.

0: l'ultimo treno per Londra. Semplicemente Electric Light Orchestra, l'atmosfera della notte in musica, l'energia.
1: Scusate un momento,

Lei è Simon J. Quella del network. Quella di Passion. Il titolo è Fin.

0: ora sì che si vola.
1: Un giorno credi
0: di essere giusto
1: e di essere
0: un grande uomo.
1: Io un altro ti svegli e devi cominciare da zero.
0: Da Renato. L'Italia più alto di cartone vola.

Flanare sulle ali della musica. Molleggiare, molleggiare. Pronti a salzare.

in questo bellissimo 6 aprile 2024 DJ Rafalli, salutando anche gli amici di Radio Studio X e di Punto Radio. Lo senti come entra? Ci vogliono le mani!

Grande Gigi. Pronti a tirare fuori tutta l'energia della notte, a scatenare tutta l'endorfina che avete dentro.

0: Ciao, sono Spagna e vorrei fare un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e buona estate a tutti. Ciao, un abbraccio.
1: Radio Studio X, la radio di chi ama la musica dance.
2: Vuoi vedere un po' di azione?
3: Sì, certo.
4: Su Radio Studio X, la storia della musica con...

0: Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.
1: Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

essere dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJs Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

0: Guida con prudenza, ma se la tua auto decide che è arrivata la sua ora, non disperarti. Da Dolfi Autodemolizioni, la rottamazione è gratis per auto ed autocarri fino a 35 quintali. Ma non solo, ricambi e assistenza a prezzi super concorrenziali. Siamo a Pistoia, in via di Canapale 10. Chiama lo 0573 380120. Dolfi è l'unico posto dove un'auto distrutta diventa un affare.
1: Un saluto a Radio Studio X, la radio di sola musica dance. Io sono Melody Castellari, in arte anche Dear Talk to Me, cause baby. Oh, Lady Violet, inside turning to outside, this feeling you can't hide, it's touching a highlight in your eyes. Un bacio grande, ciao ciao!

0: A Radio Studio X sono le ore 18 e un minuto.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-777-8060.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Impruneta e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna e tra Firenze Sud e in Cisareggello in direzione Roma. Code per traffico intenso anche in A11 tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa e tra Prato Est e l'allacciamento con la 1 in direzione Firenze. Passiamo sulla Fipili, dove ancora a causa del traffico intenso si segnalano code in uscita all'Astrassigna e Santa Croce sull'Arno in direzione Mare e tra l'Astrassigna e Firenze Scandicci in entrambe le direzioni. Da segnalare anche code in uscita a Cascina sulla diramazione per Pisa provenendo da Pisa. Treni per lavori di sostituzione di ponte alpino a Firenze fino alle ore 4 di venerdì 10 luglio, circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze-Campo di Marte-Firenze-Rifredi e Firenze-Campo di Marte-Firenze-Santa Maria Novella. Previsto un servizio navetta gratuito di collegamento tra Firenze-Campo di Marte e Santa Maria Novella e modifiche alla viabilità per il traffico veicolare. Ulteriori dettagli sui siti di Regione, Comune, Città Metro, sul sito del gestore e sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
4: 2 minuti.
5: Estate!
4: Un libro.
6: Carissimi, bentrovati. Oggi vi invitiamo a scoprire L'abbraccio, il nuovo e coinvolgente romanzo di Annalisa Rossana Porru. Se avete amato la storia di Fabio e Viola in Un tempo per noi, sarete felici di ritrovarli. Ma sappiate che entrambi i romanzi sono autoconclusivi, quindi potete tuffarvi in questo emozionante capitolo anche adesso. Fabio e Viola ora sono adulti. La loro storia d'amore continua ad essere legata alla musica e si arricchisce di nuove sfumature, includendo amici e familiari. Annalisa Rossana Porru, qual è il suo messaggio riguardo la complessità dell'amore di coppia?
7: Nell'abbraccio continua la storia d'amore di Fabio e Viola. Un amore sempre legato alla musica, appassionato e forte, nonostante momenti di difficoltà, errori e fragilità. Un amore complesso, a tratti anche vulnerabile, come capita tuttavia quando non si considera l'amore un qualcosa di scontato, un punto di arrivo, ma sempre un punto di partenza, un viaggio che la coppia fa insieme e che poi ognuno fa dentro di sé. E qui la loro storia si intreccia con quella di altri personaggi, familiari ed amici, regalando al romanzo una dimensione di coralità.
6: Nel romanzo emergono chiaramente le differenze tra amore, attrazione, piacere, sentimento ed emozione. È possibile vivere queste sfumature anche con persone diverse dal nostro partner, rimanendogli fedele?
7: Per Fabio e Viola, tutte le sfumature devono essere vissute dalla coppia che si ama e quando questo non accade, viene considerato un tradimento. La loro amica Viviana, psicoterapeuta, esorta viceversa a non sentirsi in colpa, seppur amando il proprio partner si è attratti da un'altra persona. E questo è un fatto naturale. L'importante è chiarire a se stessi il significato delle emozioni che si vivono.
6: Quante cose può significare un abbraccio?
7: L'abbraccio è un gesto profondo che racchiude molti sentimenti. La tenerezza, la protezione, la consolazione, il perdono, la passione. Non può esserci passione senza l'abbraccio, che tuttavia non imprigiona mai, lascia liberi.
6: Se desiderate conoscere più a fondo questo romanzo e acquistarne una copia, visitate il nostro sito www.2minutiunlibro.it. L'abbraccio di Annalisa Rossana Porru. Edizioni Albatros.
4: Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance. Tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

0: A Radio Studio X sono le ore 19 e un minuto.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.

0: del Master Sound, della Black Music, della Funky Music, si va avanti con
1: till you feel it y'all, get down y'all, till you feel it y'all,
0: get down
1: till you feel it y'all, get down y'all.

0: Veramente bello questo remix, soprattutto in questo punto finale. Molta fantasia da parte di chi l'ha creato. Un applauso virtuale per l'autore di questo remix. Davvero molto bello. Termina qua la prima parte del Master Sound.
1: Ti piace Radio Studio X? Passa parola.

0: La musica più bella è sui 99.2 dell'FM Radio Studio X. Metti il segno, metti la X. Siamo arrivati alla fine della puntata di oggi del Master Sound. Da parte di Fabio DJ, semplicemente ciao. Welcome to my world of music. Ready for an unforgettable moment. Radio Studio X.
1: A Radio Studio X sono le ore 20 e 3 minuti.
2: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
3: Due minuti.
4: Estate!
3: Un libro.
5: Carissimi, bentrovati. Oggi vi invitiamo a scoprire L'Abbraccio, il nuovo e coinvolgente romanzo di Annalisa Rossana Porru. Se avete amato la storia di Fabio e Viola in Un tempo per noi, sarete felici di ritrovarli. Ma sappiate che entrambi i romanzi sono autoconclusivi, quindi potete tuffarvi in questo emozionante capitolo anche adesso. Fabio e Viola ora sono adulti. La loro storia d'amore continua ad essere legata alla musica e si arricchisce di nuove sfumature, includendo amici e familiari. Annalisa Rossana Porru, qual è il suo messaggio riguardo la complessità dell'amore di coppia?
6: Nell'Abbraccio continua la storia d'amore di Fabio e Viola. Un amore sempre legato alla musica, appassionato e forte, nonostante momenti di difficoltà, errori e fragilità. Un amore complesso, a tratti anche vulnerabile, come capita tuttavia quando non si considera l'amore un qualcosa di scontato, un punto di arrivo, ma sempre un punto di partenza, un viaggio che la coppia fa insieme e che poi ognuno fa dentro di sé. E qui la loro storia si intreccia con quella di altri personaggi, familiari ed amici, regalando al romanzo una dimensione di coralità.
5: Nel romanzo emergono chiaramente le differenze tra amore, attrazione, piacere, sentimento ed emozione. È possibile vivere queste sfumature anche con persone diverse dal nostro partner, rimanendogli fedele?
6: Per Fabio e Viola, tutte le sfumature devono essere vissute dalla coppia che si ama, e quando questo non accade, viene considerato un tradimento. La loro amica Viviana, psicoterapeuta, esorta viceversa a non sentirsi in colpa, seppur amando il proprio partner si è attratti da un'altra persona. E questo è un fatto naturale. L'importante è chiarire a se stessi il significato delle emozioni che si vivono.
5: Quante cose può significare un abbraccio?
6: L'abbraccio è un gesto profondo che racchiude molti sentimenti. La tenerezza, la protezione, la consolazione, il perdono, la passione. Non può esserci passione senza l'abbraccio, che tuttavia non imprigiona mai, lascia liberi.
5: Se desiderate conoscere più a fondo questo romanzo e acquistarne una copia, visitate il nostro sito www.2minutiunlibro.it. L'Abbraccio di Annalisa Rossana Porru, edizioni Albatros.
7: A partire dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18, 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.
8: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X, io sono Raff e in bocca al lupo, ciao.

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: vedere un po' di azione?
1: Sì, certo. 3 DJ Kings in the
2: mix. Su Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. Is that a problem that I can't fix? 'Cause I can do it in the mix.

svolta la sua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: A Radio Studio X sono le ore 21 e 2 minuti.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
2: In collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.
3: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
12: I Minion sono tornati!
13: Il film su come conquistarono Hollywood.
14: Pignata, carbonara, lasagna.
13: E rischiarono di perdere il pianeta.
15: Hai scritto un film di mostri?
16: Io conosco il mostro perfetto per voi!
13: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
3: Avete ascoltato Trailers in FM.
17: Welcome to the world of rhythm.

ti piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

partire dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance.

0: A Radio Studio X sono le ore 22 e 2 minuti.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
2: Radio Studio X, la radio di chi ama la musica del...

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo. 3 DJ Kings in
2: the mix, in the mix, in the mix, in the mix. Su Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. Is that a problem? I can't fix it, 'cause I can do it.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta

Collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

0: A Radio Studio X sono le ore 23 e 2 minuti.
1: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.

0: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
2: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
2: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
2: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
7: Sei una piccola selvaggia, vero?
2: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
8: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri? Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Trailers in FM.
10: Ti piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station.
11: Radio Studio X, enjoy the music.

partire dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo.
2: Su Radio Studio X, la storia della musica con

0: Radio Studio X e Anca Flash presentano Trailers in FM.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
2: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
2: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
11: Hai scritto un film di mostri?
12: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Trailers in FM.
13: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

0: A Radio Studio X sono le ore 1, in punto.
1: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
2: Is proud to be broadcasting in AM stereo. We're giving you a better fidelity on AM radio than ever before. Better separation than FM. Fantastic.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.